guarda al dente come un anel di fred, domandandomi c'è molta tintività al pensiero. Maestri e fantasia in zuetta, morto dal negro o stira povolara, famoso indovinacolo, titolar da privativa, al pues da giamba diestra, sfracheada fra dos taias.

E arx dall'osteria, con la sua giamba pidicchia drea, alla profetava si proiut ploia, a midola che ste don dal so boia. Ma va là, mago tiraca, giamba di falco, sarò nero. Ma va là, mago tiraca, giamba di falco, sarò nero. C'è un po' di elude, fra de sud pal foresta, c'è un po' di el previo di slavinza. C'è un po' di elude, fra de sud pal foresta,